0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiron vene wegwe ni kuri. E iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Yumani lewe bie. Vijayina, bie go maise.
1: Udubui bialema kini.
2: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuri be romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sendo gloa. Luane lebe lejaina bia wo wanse.
1: Jesus Christ ki ore na guna bi ma.
0: Abia da nye wegwe ma.
1: Tue Maria gracia bon e bia le mani e dia. Anira wonye wegwe ni kuri be romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare no sendo gloa. Luane lebe lejaina bia wo wanse.
1: Oh sendo gloa no kiare bi o sendo gloa e ma.
0: Agera biomo bielimi no hiale.
1: Boru kaye gaso, boru ya yenia, irawa ya ye gege, biage rilise.
0: Ibianema newa dia, urepano sonobla, newa dia egrewe, era biomo bielimi no hiale.
1: Isse.